voglio ammirar il tuo sorriso gentil. Vieni, non posso sempre aspettare, non devi mai dimenticare, io voglio

Io t'aspetto nella notte d'april. Vieni, voglio ammirare il tuo sorriso gentil. Vieni, non posso sempre aspettare. Non devi mai dimenticare, io voglio